0: Io con i fasi con il film che sta con Fagaltaha e ho tani per quella Valeria e tau por la mahiva fatonga ko ya ki he ahoni per ai ho ho pe no ato ta ngai fasi per fata wang e pe to ko ni atu ya ki ho mo funga i fa fatonga i ahoni.
1: Awake i mo e kainga kata ki ho fatonga ya ki ko yu ye ni.